la guerra di Valois. Il signor d'Ivly è morto, se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Sono tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, sono tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.